dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolore.

perduta, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.